Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Rai. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: Robazzi dietro Galassi.
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di 3B Meteo, un appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Torna una sostanziale stabilità sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso, sole in mattinata, residua variabilità tra Lazio, Campania ed estremo nord-est con gli ultimi piovaschi, sole durante il pomeriggio con caldo moderato ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi, al centro-sud invece valori localmente superiori ai 30. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Non sono qui, sono scappato al mare. Sto facendo anch'io le vacanze e sto ricaricando la mia di Energia Contagiosa, pronto per accogliervi nuovamente live sulle nostre frequenze a partire dal 7 di settembre. Ma naturalmente ho pensato a voi prima di partire e ho apparecchiato un bellissimo best of che giorno dopo giorno vi accompagna con il meglio di tutte le notizie più curiose che in questi mesi ci hanno accompagnato. Come sempre, Sava Sandir, farcite dalla grande musica di Radio Liscio. Quella non vi abbandona mai. Anzi, se siete in vacanza come me, andate dal vostro gestore della spiaggia e digli: accendi Radio Liscio, vedi come parte la festa in spiaggia. Buona puntata a tutti, carissimi. Buon best of e buona Radio Liscio.

comunque, ragazzi, il jet lag ti spacca, non c'è niente da fare. Io praticamente sono sveglio da, non so, tipo 40 ore di fila. Sono ancora bello attivo, però penso che, spento il microfono, crollerò in via definitiva. Va bene, cari, nel frattempo gustiamoci la giornata di oggi, che ci porta a parlare di hamburger. Eh sì, perché l'hamburger è un piatto un po' alla portata di tutti, no? Però le stiamo vedendo le evoluzioni negli ultimi anni. Siamo passati da quello che era l'hamburger del McDonald's a qualche anno fa, che sembrava un po' la novità, adesso invece che l'hamburger è diventato anche gourmet. E proprio di questo voglio parlare, di questo chef stellato, no? Joe Cash, che l'ha trasformato proprio in un'esperienza gourmet. È entrato sulla guida Michelin con i suoi hamburger ed è una cosa tutta nuova. Allora, a me l'hamburger piace, ne mangio parecchi, però insomma negli anni mi ci sono un po' disaffezionato, no? Ho avuto nei miei periodi d'oro da adolescente l'innamoramento per l'hamburger, poi ovviamente sfuma. Invece no, guarda qua, ci dicono che l'hamburger, che vabbè, ovviamente lui lo presenta nel suo bistro Scondrello, che, come dicevo, ha una stella Michelin, ma c'è il suo ristorante, ci sono anche caviale, escargot, ostriche, eccetera eccetera. Ma questo Dirty Rotten Scoundrel, che è questo hamburger, viene presentato con una cascata di patatine fritte e una birra con ghiaccio, hai capito? È un menù happy hour, però c'è da dire che, nonostante sia gourmet, rimane alla portata di tutti. Forse questo, no, il bello dell'hamburger, così anche un po' come della pizza, no? Il paragone è per, diciamo, lo street food, se vogliamo, in qualche maniera, un qualche cosa che tutti quanti si possono permettere quando esci fuori, è quello sfizietto, no, che ci sta. Quindi renderlo un po' più gourmet potrebbe essere. Vabbè, cari, noi italiani col gourmet abbiamo un rapporto tutto nostro, ma abbiamo una storia lunga. Va bene, cari, non troverete hamburger, o forse sì, non lo so, sicuramente troverete il Boostring nella prossima sagra in cui vi porterò, in quel di Borghi, Forlì Cesena. A tra poco.

Rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. 331-335-6565. È già arrivato qualche messaggio. Ciao Angela, che manda un bacione a tutti gli amici di Radio Liscio. Quindi anche a voi, questo bacio lo giro dalle vostre parti. E poi c'è Giuseppe che ci fa i complimenti per la musica. Insomma, siete tanti e ci fa un gran piacere, al nostro numero, ma anche sulle nostre pagine social. Andate a farvi un giro anche sulla nostra pagina YouTube. Trovate tutti gli spettacoli che sabato dopo sabato mandiamo in onda e che poi restano lì a vostra disposizione. Allora, sentite, volevo parlarvi di città felici perché è uscita una classifica che ancora una volta pone la Danimarca e Copenaghen nello specifico tra i posti più belli. Infatti proprio Copenaghen è stata eletta, secondo la classifica dell'Happy City Index 2026, la città più felice al mondo. Seguono Helsinki e Ginevra, capito? Quindi sono tutti paesi nordici, diciamo così, anche se la Svizzera è molto vicina a noi, però insomma è già intesa in quell'ottica lì, diciamo. Allora, nella top 10 ci sono anche la Finlandia e la Norvegia, la Svizzera, Monaco di Baviera. Fuori dalla penisola scandinava c'è Tokyo, che si pone molto molto bene. L'Italia, siamo fuori dalla top 50. Allora, quali sono i parametri che sono stati valutati? Sono state prese in esame 250 città con macro categorie come economia, ambiente, innovazione, inclusione, mobilità, istruzione, accesso alla cultura, salute, benessere, stress e alimentazione, e Copenaghen ha messo insieme un po' tutto: storia, innovazione, sostenibilità, crescita culturale grazie a un alto livello di istruzione, un'imprenditoria con redditi medi elevati e un grande equilibrio tra lavoro e vita privata. C'è anche un trasporto pubblico green molto efficiente e la qualità dell'aria è ottima, quindi tanti spazi verdi, anche molta cura. In generale sappiamo, no, che i paesi, diciamo, nordici sono un po' più attenti a tutti questi aspetti, perché insomma sono un po' più avanti su questa cultura, come dire, del diffondere benessere rispetto magari a noi, che cerchiamo più che altro di diffondere il benessere nel nostro orticello, no? Perché bisogna essere sinceri, c'è un po' di differenza tra i due tipi di paesi. Vabbè, detto questo, la prima città dell'Europa del Sud, diciamo così, al 12° posto è Barcellona, per arte, cultura, intrattenimento, ma anche per armonia e vivibilità. Poi si torna al nord con Expo e Oslo, che stanno in Norvegia, seguita da Den Haag, che è in Olanda, che è conosciuta come L'Aia. Al 16° posto poi c'è Ballard in Australia, per le architetture e il fascino storico. Ora, comunque va detto che l'Europa sotto questo punto di vista è molto sviluppata, visto che comunque insomma nelle prime 30 posizioni più o meno ci sono quasi tutte città europee. L'unica città americana nella top 50 è San Francisco, al 45° posto. E poi seguono alcune città britanniche. L'Italia, la prima italiana classificata fuori dalla top 50, è Bologna, al 73° posto. Quindi dobbiamo aspettare bene il 73° posto per vedere una delle città italiane più felici al mondo, diciamo così. Seguite poi da Parma e Milano, che si trovano al 77° e all'80° posto. Va bene che queste classifiche lasciano un po' il tempo che trovano, però secondo me sono anche dei piccoli campanelli d'allarme. Cioè, evidentemente, se siamo così indietro, per detta proprio dei cittadini stessi, forse sarebbe il caso di iniziare a darsi da fare per migliorare sotto questi aspetti, rendere il nostro paese un po' più inclusivo, tecnologico, più facile da vivere, con servizi migliori, stipendi, salari, ce n'è da lavorare per raggiungere la felicità. Che ne pensate voi? 331 335 6565.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Siamo veramente ovunque, carissimi. Cercate Radio Liscio e ci potete trovare in un sacco di modi. In radio, attraverso il DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria. Oppure attraverso la nostra app gratuita e scaricabile su tutti gli store. Basta scrivere Radio Liscio nel vostro market e la trovate gratuita per voi. O ancora in televisione. Beh, se siete in Piemonte ci trovate su Prima Antenna con ovviamente Ettore Andenna, Wilmer Modà e poi le nostre serate riprese alla Peschiera di Valdengo, e così anche in Lombardia, comprese poi le province di Piacenza e Parma in Emilia Romagna, sul canale 95 del Digitale Terrestre Studio 1. Che fantastico mondo che è questa Radio Liscio, fatevi un giro sui nostri social per scoprirne sempre di più. A tra poco, cari!

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

amici insieme, carissimi. Vi do un'altra info utile, che è questa, riguarda i caricatori di telefoni, computer, eccetera. Sono sempre tanti i caricatori che abbiamo in giro, soprattutto lo sono stati in passato, e dal 28 aprile è entrata in vigore una nuova regola europea con lo scopo di rendere centrale la ricarica via USB-C e spingono il mercato verso confezioni sempre meno legate al caricatore incluso. La normativa infatti impone che i nuovi device venduti in Europa abbiano tutti lo stesso caricatore. Questo per evitare, no, che ogni marchio abbia il suo caricatore specifico. Ma perché? Per abbattere la produzione di rifiuti tecnologici e semplificare la vita dei consumatori, ponendo così fine a questa giungla di connettori, no? Io mi trovo d'accordo questa cosa, e l'iPhone c'ha un carico, e il telefono Android ne ha un altro, e il computer ha un altro carico di cavo di ricarica, e l'iPad ne ha un altro, e il Samsung ne ha un altro, non se ne esce più, c'è un casino di cavi in giro, molto spesso poi li perdiamo. Quindi un solo cavo, un solo adattatore per tutto, secondo me è un'ottima cosa. Però c'è un rovescio della medaglia, infatti dicono che per ottimizzare logistica e costi l'industria sembra orientata a seguire il modello già consolidato con gli smartphone: eliminare il caricatore dalla confezione standard per venderlo come accessorio separato. Hai capito? Così c'è il rincarico dei costi e a loro gli costa qualcosino meno. Oh, dove vai vai, comunque c'è sempre una scappatoietta. Comunque l'iniziativa a carattere generale a me piace: meno rifiuti in giro, meno cavi inutili in giro per la casa. Ci ho detto, carissimi, vi aspetto qui perché adesso parte un po' di musica, ma poi quando torniamo ce ne andiamo a Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, per Monterosso Valdarda Festival. A tra poco.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Un mondo che cresce sempre di più, quello di Radio Liscio, dalle dirette televisive su Prima Antenna in tutto il Piemonte e in tutta la Liguria, fino alla Lombardia su Studio 1, canale 95 del digitale terrestre. Siamo un mondo in sempre maggior evoluzione, tutto questo per portare a casa vostra la miglior musica da ballo. Allora seguiteci sui nostri canali social, seguiteci sulla nostra diretta radiofonica in DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria, seguiteci in televisione, insomma, noi siamo qua per voi, per farvi ballare, per farvi divertire. Radio Liscio! E adesso le notizie. A tra poco, cari.

0: calor.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: Eccoci insieme carissimi, ben ritrovati nella seconda ora di Energia Contagiosa. Volevo reintrodurre la puntata intanto salutando tutti quelli che ci stanno scrivendo, 331 335 6565, ma anche sulle nostre pagine social un po' di buongiorno, un po' di grazie a voi, altra che. E allora saluto Pietro, Sonia, Lorenzo, Marina, Loretta, Giuliana, ciao a tutti, un po' qua un po' là, ci hanno mandato il buongiorno. Dicevo, venendo a noi, volevo parlarvi di smart working, perché dal 7 aprile, non so se lo sapevate, sono entrate in vigore le nuove norme sul lavoro agile, che hanno introdotto delle sanzioni per le aziende fino a 7.500 euro. Con le nuove disposizioni, quindi verificate anche se siete aggiornati, sarà centrale l'informativa scritta che deve essere consegnata al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in cui devono essere evidenziate la prevenzione e i rischi per chi lavora da fuori, fra gli altri l'uso eccessivo e corretto dei videoterminali e degli smartphone, l'ambiente di lavoro, una corretta postura. Abbiamo letto forse un paio di settimane fa, proprio una dipendente ha vinto una causa perché si era fatta male in smart working e l'azienda non voleva rimborsarla, insomma da lì. Quindi è importante sta cosa, e se lavorate esclusivamente in smart working o comunque avete una parte di lavoro agile, in teoria il vostro datore di lavoro dovrebbe avervi dato questo modulo da compilare. L'informativa non è una formalità perché, non introduce un nuovo obbligo ma ne potenzia l'efficacia adottando alcune misure come l'arresto da 2 a 4 mesi, pensa a te, o le ammende che possono raggiungere i 7.403,96 euro. Concludo, il datore di lavoro trasferisce al lavoratore conoscenze, consapevolezze e strumenti operativi per la gestione dei rischi. Il lavoratore a sua volta è chiamato a svolgere un ruolo attivo e responsabile in coerenza con l'impostazione partecipativa. Insomma, sto tema dello smart working inizia ad essere regolamentato e ovviamente complicato, perché escono vicende come queste. Comunque a me lo smart working piace, c'è poco da fare. Vabbè cari, tenetevi aggiornati perché le sanzioni sono dietro l'angolo. Vabbè, a tra poco, un po' di musica e poi ci facciamo l'ultima tappa di oggi che ci porta in quel di Vaie, provincia di Torino.

carissimi, dai, qua la giornata sta andando avanti veloce, visto che andiamo verso la fine, volevo chiudere in leggerezza, no? Però poi mi sono reso conto che non è tanto un argomento leggero. Si parla di clear coding. Cosa vuol dire? È un termine, ovviamente, un inglesismo, no? Che praticamente pone l'attenzione sui problemi di comunicazione che ci sono tra uomini e donne. Infatti, soprattutto le donne, leggo da questo articolo, non amano stare nell'ambiguità. Cioè, quando inizia una relazione, no? Magari passa un po' di tempo, arriva quel momento che bisogna sempre un po' decidere. Allora, che facciamo? Andiamo avanti o ci fermiamo? Ecco, il clear coding, ovvero questo appello all'alfabetizzazione maschile nel dating del 2026, ecco qua, è proprio un appello che le donne fanno agli uomini, no? Neanche tanto. Oh carissimi, dai, qua la giornata sta andando avanti veloce, visto che andiamo verso la fine, volevo chiudere in leggerezza, no? Però poi mi sono reso conto che non è tanto un argomento leggero. Si parla di clear coding. Cosa vuol dire? È un termine, ovviamente, un inglesismo, no? Che praticamente pone l'attenzione sui problemi di comunicazione che ci sono tra uomini e donne. Infatti, soprattutto le donne, leggo da questo articolo, non amano stare nell'ambiguità. Cioè, quando inizia una relazione, no? Magari passa un po' di tempo, arriva quel momento che bisogna sempre un po' decidere. Allora, che facciamo? Andiamo avanti o ci fermiamo? Ecco, il clear coding, ovvero questo appello all'alfabetizzazione maschile nel dating del 2026, ecco qua, è proprio un appello che le donne fanno agli uomini, no? Neanche tanto di non sparire, perché chi se ne frega, puoi pure sparire. Però quantomeno di essere chiaro nelle tue intenzioni, perché noi uomini siamo un po' così, ogni tanto vaghi, no? Quando non sappiamo ancora se vogliamo impegnarci. E allora ci sono diverse tecniche. Allora, qualcuno è il ghosting, decidono di scomparire da un momento all'altro, non si fanno più sentire. Il breadcrumbing, che non so bene cosa sia, ma è comunque una specie di ambiguità, e anch'io faccio fatica a orientarmi tra tutti questi termini moderni. Quindi, insomma, il mondo femminile chiede chiarezza. Che si tratti di stabilire una relazione seria o anche di lasciarsi, va bene. L'importante è dirlo, non scappare, non scomparire, non fate i conigli. Questo vi stanno dicendo dalla parte del mondo femminile, no? Quindi basta queste strategie di seduzione inutili, perché poi il dating diventa una perdita di tempo e le donne di oggi non hanno più voglia di perdere tempo appresso a dei bambacioni inconcludenti.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Riacoci insieme, carissimi. Parliamo di nuovi approcci nei confronti del sesso che ci attrae, ecco, diciamo così. Pare che le app virtuali, le classiche Tinder, Meetic, quelle app lì, possono avere vita breve. No, no, non sarà mai così, perché ormai ci si conosce più online che nella vita vera. Comunque, sta di fatto che nel Regno Unito hanno presentato un nuovo format molto carino, molto divertente, che permette alle persone, insomma, di incontrarsi in un modo particolare. E in che cosa consiste? Allora, intanto nasce dall'esigenza di incontrarsi di persona, ma la novità starebbe nel fatto che viene compilato un format in PowerPoint che viene presentato da un amico, quindi la cosa è divertente. L'iniziativa si chiama Date My Mate, che tradotto significa proprio vuoi uscire con il mio amico, fai uscire il mio amico, no? E infatti l'amico che vanta le referenze del singolo, no, da proporre, sale su questo palco e lo presenta così, no? Alle volte ne escono delle cose imbarazzanti che fanno molto ridere. Mi ci metterei io a presentare qualche mio amico single per raccontare poi una. Perché poi è difficile, perché devi dire cose belle, perché devi cercare di ovviamente renderlo appetibile. Però dall'altra parte poi tu lo conosci davvero, magari lui è un disastro. Vabbè, sta di fatto che sta piacendo nei locali di Londra, perché è un'occasione intanto per conoscersi in una maniera divertente. E poi anche per conoscersi di fondo, no? Perché appunto, come dicevamo all'inizio, ormai i ragazzi, soprattutto dalla parte dell'Asia, quante volte diciamo che c'è proprio fatica nell'incontrarsi, nel parlare, perché ormai è tutto online, no? Si vive in questo mondo. Quindi, secondo me è una bella iniziativa. Diciamo che le referenze degli amici possono essere utili da una parte, convenienti dall'altra, però rischiano anche di trasformarsi in un grande boomerang. Detto questo, insomma, se la serata viene divertente, si crea l'atmosfera, si conoscono persone, da cosa nasce cosa. Quindi bella questa iniziativa dei locali londinesi, e secondo me potrebbe essere anche un qualche cosa da proporsi in qualche locale italiano. Magari ci state ascoltando, potrebbe essere un modo carino per un'iniziativa del genere. Oh, potrebbe esserci pure un bel format televisivo, così secondo me ci starebbe molto bene. Beh, ci lavoro, a tra poco.

eccoci qua carissimi, chiudiamo in leggerezza con le notizie di oggi, chiamiamola notizia, curiosità più che altro. L'altro giorno, ieri abbiamo parlato di come Copenaghen sia stata eletta la città più felice al mondo. Oggi però, vedi, già ne esce un'altra, questa è stata fatta dal magazine digitale Time Out, questa parla invece della miglior città al mondo in cui vivere, la più ambita, la più desiderata. Si è avvalso delle opinioni di oltre 24.000 residenti di 150 località e si è scelto tra varie voci, tra cui qualità della vita, cultura, cibo ed eventi. E sapete cosa è stata eletta, quale è stata eletta come miglior città, no? Che ha trovato il miglior equilibrio in tutto questo, no? Fatto anche di ristoranti, musei, negozi, parchi e vita notturna? Melbourne in Australia. Allora, io in sta Melbourne ci sono stato, ci ho fatto il viaggio di nozze, bella, molto bella, ci ho fatto anche un sacco di video, però non è che mi abbia affascinato poi particolarmente, sapete, perché l'Australia non è che abbia sta storia antichissima, nasce come una colonia carceraria dell'Inghilterra, no? E poi in realtà si è sviluppata molto bene. Quello che si sa dell'Australia è che è fatta da città bellissime, animali pericolosissimi, anche luoghi meravigliosi, però a me sta Melbourne, diciamo che ti dà l'idea di essere in un posto, questo è quello che è l'idea che ha dato a me, no? Talmente multiculturale, con una forte incidenza asiatica, ci sono tantissimi cinesi, giapponesi che risiedono lì e ha una cultura così ampia, no? Che non lo so, né carne né pesce, non mi sentivo proprio in Australia, mi sentivo come un Erasmus, un cittadino del mondo, bella, bellissima città, però non è che, ma non lo so. Comunque sta di fatto che Melbourne è al primo posto, una città, dicono, piena di vita, con i tram che attraversano il centro a un ritmo lento, street art, piccoli caffè, il Queen Victoria Market, molto bello, bei luoghi d'incontro, poi i parchi, ce ne sono di bellissimi. Vabbè, insomma, c'è anche l'International Melbourne Film Festival che attrae molte persone, insomma, questa è la città più desiderata del mondo. Voi ci andreste a Melbourne? Beh, io ci tornerei, bel viaggetto di lì, a parte le 24 ore per arrivarci. Testè, se ci andrete, buon viaggio nella città più desiderata al mondo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Per la guerra in Ucraina sono le ore più dure. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città incluse Kiev e Odessa e almeno altre due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un raid di Mosca, almeno 16 morti e una settantina di feriti. Il presidente ucraino parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari. Kiev risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Domani intanto alle 13 nuova riunione dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la presidente Meloni. La crisi medio orientale, parole durissime di Netanyahu contro i vertici turchi dopo che Ankara ne ha chiesto l'arresto anche per le azioni contro gli attivisti della flotilla e contro Tel Aviv sale l'irritazione globale. Alessandro Cisilin.
2: I crimini contro l'umanità non vanno insabbiati, scandisce il ministro della giustizia turco Gurlek, annunciando di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da un tribunale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, sullo sfondo delle recenti schermaglie anche militari con un raid israeliano martedì scorso su presunti obiettivi turchi in Siria. Su Netanyahu pende da due anni anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, bersaglio però di nuove sanzioni americane. Tribunale corrotto e politicizzato, spiega il segretario di Stato Rubio, misure che colpiscono perfino la sua presidente, la nipponica Akane, suscitando la protesta dell'alleato Giappone. L'irritazione verso Tel Aviv coinvolge per ora anche la sua giustizia. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sui 7 volontari uccisi 2 anni fa a Gaza. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano.
1: Italia divisa tra il maltempo e il nuovo rialzo delle temperature. Tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. Calcio, con 4 gare scatta oggi il campionato di Serie A. L'Inter, campione d'Italia in carica, affronta alle 18:30 a San Siro il Monza. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così le voci su un presunto interessamento del Barcellona per il capitano Lautaro Martinez.
3: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
1: Le altre gare di oggi sempre alle 18:30 Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, Vicenza Catanzaro 3-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ci sono un sacco di persone che quando arriva l'estate una sola cosa vogliono fare: riposarsi e dormire. C'è chi vuole viaggiare, c'è chi vuole esplorare, c'è chi invece vuole solo distendersi e non pensarci più. Ecco qua. Ed ecco che si parla di una nuova frontiera, giusto appunto, il turismo del sonno, un settore che secondo le proiezioni globali toccherà i 150 miliardi di dollari entro il 2030. E diciamo che i dati arrivano dall'osservatorio sanità di Unisalute e viene fuori che il 38% degli italiani vive un rapporto tormentato con il riposo, svegliandosi stanco e molto spesso incriccato. Ecco, io sono fra quelli, ecco, la cervicale è un disastro. E diciamo che alcuni fattori urbani sono capaci di abbassare il cortisolo, no? E sono stati identificati da questa ricercatrice che si chiama Laura Boyarskaite, che spero di averlo detto bene. E insomma, ci sono alcune località che sono proprio dette sleep friendly, ovvero amici dei dormienti, che vantano una forte presenza di parchi e specchi d'acqua uniti a un'architettura bassa che permette di scorgere l'orizzonte senza l'oppressione dei grattacieli. Quindi camminare in centri pedonali poi di questo tipo stimola la produzione di adenosina, che è una molecola essenziale, leggo, per il corretto ritmo sonno-veglia. Ma allora, quali sono queste città che sono così atte al riposo? Allora, in Europa sono tutte abbastanza dell'est, Vilnius, Dresda, Poznan, Varsavia, Riga, sono tutti luoghi, leggo, dove la frescura notturna, soprattutto in estate, e il buio autentico regolano naturalmente i ritmi giornalieri, cioè se li paragoni a posti come Bangkok, per esempio, no? Capisci che è ovvio che sia così. Diciamo che oltre alla geografia conta molto, secondo questa studiosa, l'approccio mentale, capito? Non possiamo pretendere di addormentarci all'istante, però alle volte si scatena quella cosa, devo dormire, che diventa una specie di ossessione per il riposo, no? E alla fine, come dire, non è un interruttore on off che puoi accendere o spegnere, sta di fatto che quello che è auspicabile è un lento abbandono, ecco, se immersi poi in queste atmosfere così soft tutto è più semplice, avete capito? Se volete riposare bene, non dovete andare al mare, non dovete andare in quei posti dove c'è festa, tentazioni, no, dovete andare nell'est, in queste città dove la sera vi coccolate un bel tramonto che si vede in lontananza, silenzio, pace, natura, nonostante siamo comunque in città turistiche, capito? Boh, io il consiglio ve l'ho dato, poi non mi tornate a settembre stanchi che non avete dormito.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, che adesso voglio parlarvi un attimo della famosa Gen Z, ma diciamo più facilmente i giovani, che è più semplice. Un dato in controtendenza, non me l'aspettavo. Loro che fanno tutto online, no? Acquistano tutto, fanno, montano, si conoscono, vivono praticamente sui social, ecco che mi stupiscono con le loro scelte dei negozi. Secondo infatti i dati dell'Osservatorio Giovani e Retail, progetto di scuola.net in collaborazione con Feder Distribuzione, hanno fatto un'indagine con un campione di oltre 1000 persone tra i 17 e i 25 anni e salta fuori che i giovani, la cosiddetta generazione Z, preferiscono acquistare in negozio piuttosto che online. Proprio non me l'aspettavo, proprio in controtendenza. Diciamo, ci fa sapere Roberta Paltrinieri, sociologa dei consumi all'Università di Bologna, che c'è una riemersione della presenza fisica, della necessità di contatti persi a causa del Covid. In quest'ottica, a conclude, risulta normale che a sentire maggiormente il bisogno di una socialità degli acquisti siano proprio i più giovani. Allora, io diciamo che sto Covid e sto lockdown ha anche un po' rotto, cioè io ormai me lo sono belle che dimenticato, va bene che ha avuto un impatto, però adesso a distanza di 5 anni parlare ancora dell'impatto che ha avuto mi sembra un po' eccessivo, mentre invece mi sembra molto positivo questa cosa che i giovani escano e anche diano linfa al commercio locale, che sicuramente male non fa, che tanto i colossi online di soldi ne fanno già a palate. Quindi benvenga questa tendenza, bravi ragazzi, qualche soldino meglio spenderlo nei negozi di paese. Va bene, a proposito di paese, cari, state lì perché il nostro viaggio continua e ce ne andremo in un sacco di paesi in Liguria, perché questo fine settimana c'è un sacco di roba che vi racconto tra pochissimo.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Oh, carissimi, rieccoci insieme, ve lo dico, la prossima notizia l'ha selezionata mia figlia, mi ha visto che mi smanettavo, leggevo determinate cose, quando ha visto la fotografia che avevo davanti, nonostante i 6 anni, adesso sta imparando a leggere, quindi sei incuriosita, e via, ecco la classifica delle principesse Disney più amate. Scusate, ma io il papà faccio nel tempo libero e quindi ogni tanto mi capitano anche queste cose, però in realtà è molto interessante, perché il mondo Disney, meno male, ci abbraccia tutti quanti. E allora questo sito Ranker ha provato, tramite un sondaggio che ha coinvolto la bellezza di 263.000 voti, giusto per capire quanto è interessante il mondo Disney ancora, no? E quindi ecco che il podio è molto chiaro. Allora, al primo posto, la principessa più amata in assoluto è Belle, della Bella e la Bestia, tutto qui un bel paesino. Secondo posto per Rapunzel, capelli lunghi biondi che scende dalla torre. Terzo posto per Jasmine, anche Jasmine, principessa di Aladdin. A ruota seguono Mulan, Vaiana e Ariel. Allora, diciamo che Vaiana è la più recente fra le tre, no? Perché fondamentalmente le altre sono un pochettino più datate. Beh, anche Rapunzel è abbastanza recente. Mentre invece, se lo chiedete a mia figlia, la preferita è sempre Vaiana. Sì, per Vaiana, per Melody, che lei ha i capelli marroni. Mentre invece per la piccola Isabel è Elsa. A proposito, dov'è Elsa? Dov'è Elsa ancora? Non è salita in classifica, mi sembra strano, ecco. Rimangono un po' indietro Tiana, Pocahontas e Cenerentola. Aurora e Biancaneve scendono verso la metà classifica. E all'ultimo posto troviamo Raya, principessa guerriera di Raya e l'ultimo drago. Io la trovo bellissima, Raya, proprio una combattente, come dico io. Però in tutto questo, secondo me, c'è un grande problema. Non vedo Elsa. Cioè, Elsa per me è Elsa di Frozen, è stata Elsa e Anna, sono state una croce costante. Volete dirmi che non sono in classifica? Non ci credo. Qui questa classifica va rivista. Andrò ad indagare, figuratevi, anche a Disney hanno aperto tutta una sezione nuova a Parigi dedicata appunto al magico regno di Frozen. Vabbè, insomma, comunque la più amata di tutte risulta Belle, bel cartone La Bella e la Bestia, mi piace sempre quando ho voglia di un po' di magia e di rilassarle un pochettino, un cartone Disney ci sta sempre.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Allora carissimi, ben ritrovati intanto a tutti ad Energia Contagiosa, continua la nostra puntata e passiamo ad un argomento un po' piccantuccio, anche se non so bene come introdurlo perché è un piccantuccio che riguarda l'intelligenza artificiale. Allora ormai ne parliamo praticamente quotidianamente, no? Presenza dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite ha raggiunto dei livelli talmente alti che ormai, come dire, si cerca proprio di parlare con lei, no? E c'è anche chi ci si innamora dell'intelligenza artificiale. Da un'indagine condotta da Zip Health su oltre 1000 utenti tra USA e Canada, ma è strano che siamo da quelle parti, certifica che la complessità dei rapporti umani sta cedendo il passo alla rassicurante e impeccabile perfezione dei codici binari. Cioè, di fondo, cosa vuol dire? Che quando cerchi una relazione, no? La relazione tra umano e umano è fatta anche di scontro, non c'è niente da fare, di relazioni, di compromessi, mentre l'intelligenza artificiale, bene o male, ti dà sempre ragione, c'ha sempre un clima positivo andante, ma perché è studiata per quello. E quindi, che cosa succede? Che c'è questa transizione in essere, no? Si sta passando proprio ad un isolamento sociale, questo l'abbiamo già più volte raccontato. E quindi succede che da questo distanziamento sociale fondamentalmente ci si attacca ai codici binari, quindi c'è chi si innamora o comunque trova maggior complicità nell'intelligenza artificiale. Pensate che il 29% delle donne interessate si è dichiarata favorevole a un legame con l'intelligenza artificiale. E qual è il motore principale di tutto questo? La solitudine, la difficoltà a trovare persone con cui interloquire, no? O con cui avere a che fare. I dati poi confermano che il 19% del campione totale ha già cercato coinvolgimento romantico o sessuale nei chatbot. Cioè, ma vi rendete conto? E quindi ovviamente è una cosa che sta già svalicando i confini della razionalità, no? Tra l'altro, questa infatuazione per il software viene anche molto cavalcato da chi? Dalle industrie robotiche. Non so se ci fate caso, ma sono usciti una marea di robot o comunque di pubblicità che raccontano di questi robot che hanno, come dire, sempre di più delle sembianze umane. Ci sono delle ragazze bellissime che però tu scopri essere poi dei robot. E ovviamente molte persone che magari faticano nell'avere dei rapporti stabili oppure hanno proprio difficoltà a interfacciarsi con l'altro sesso perché siamo tutti diversi, quindi piuttosto che rimanere soli, meglio un robot, tra l'altro bellissimo. Ovviamente sta cosa però è un problema soprattutto per le nuove generazioni, no? Perché si rischia poi di confondere la verità con quello che non lo è, ma poi chi lo sa che cos'è la verità? Che qua tra 20 anni, se andiamo avanti così, ci troviamo tutti con la fidanzata robot e nessuno fa più figli. Vabbè, un caso un po' estremo, però guardando l'Asia questi robot stanno spopolando e sono sempre di più le persone che preferiscono isolarsi nel chatbot piuttosto che uscire di casa e trovare il modo di parlare con qualcuno. Non so voi che cosa ne pensate. Forse un po' estremo, però questo studio, questa ricerca è secondo me una bella finestra sul futuro. 331 335 6565. Sarà così il futuro? Ma ditemelo voi.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Seguiteci sulle nostre pagine social, Radio Liscio, Instagram e Facebook, per scoprire tutte le novità che abbiamo in serbo per voi, perché qua, a partire dalle crociere in giro per il Mediterraneo con i nostri artisti, per arrivare al Radio Liscio Summer Tour, passando per tutte le dirette televisive e su Prima Antenna e su Studio 1 con tutte le nostre serate, capite bene che bisogna tenersi aggiornati. Allora mettete un bel mi piace sulle nostre pagine social e noi vi aspettiamo lì per continuare la festa. E adesso le notizie, a tra poco per la nostra seconda ora insieme. Vi aspetto!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel Veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A, l'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Rintocchi della mezzanotte.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben risintonizzati, seconda ora di Energia Contagiosa, mettetevi comodi perché prima mi è capitato questa notizia tra le mani, no? Che fa capire come noi uomini siamo di fondo bestie veramente semplici. E la notizia è questa, riguarda i rapporti uomini e donne, no? Secondo alcune ricerche nel campo della psicologia, leggo dall'articolo, quando si parla di discussione di coppie, molti uomini hanno un obiettivo molto semplice, non vincere, non tenere il punto, niente di tutto questo, semplicemente far finire il litigio il prima possibile. E questa è una prerogativa del tutto maschile, eh? Questa cosa arriva da uno studio dell'American Psychological Association che evidenzia un dato curioso: sono il 79% gli uomini disposti addirittura a scusarsi nonostante abbiano ragione o pensano di averla, pur di piantarla lì con le discussioni. E non è tanto un senso di colpa, quanto una vera e propria strategia, dicono gli studiosi. Infatti per gli uomini il conflitto prolungato viene percepito come inutile e soprattutto stressante, quindi piuttosto che continuare in chiacchiere inutili eccetera, preferiscono dire vabbè, sai che c'è, hai ragione, basta, chiudiamola qua. Quindi incide il fattore stress. Quindi questo significa che invece la parte femminile, che sa bene che noi ci arrendiamo facilmente, va proprio a punzecchiare quella parte stressante fino a che uno dice basta, vabbè, hai vinto, hai perso. Tutto questo però di fondo fa capire anche un'altra cosa degli uomini, che non affrontano davvero le cause del conflitto. Cioè la cosa importante, almeno per questo 79% degli intervistati, è mantenere l'equilibrio nelle relazioni soprattutto. Questo non vale per esempio per il mondo del lavoro, su altre cose. Qua si parla proprio delle relazioni interpersonali con il proprio partner. Quindi va bene tutto purché si mantenga un certo equilibrio e tutto non sfoci in inutili litigate. Da una parte forse siamo un po' dei bietoloni, dall'altra però siamo anche furbi. Gli uomini nella loro evoluzione hanno imparato le loro tecniche, c'è poco da fare.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Una bella notizia che riguarda l'Italia, perché c'è da dire che se in alcune classifiche siamo parecchio giù, in altre invece svettiamo, e questa è una di quelle, ovvero la classifica dei paesi più longevi al mondo, capito? L'Italia è molto in alto in questa cosa. Pensate che la speranza di vita in Italia arriva fino a 83,4 anni, e quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo, per non dire uno dei più vecchi al mondo, perché poi bisogna anche considerare il subentro di nuove risorse, no? Perché su tante persone anziane, giustamente, da mantenere dopo una vita di sacrifici, ci vuole chi lavori. Quindi il problema è quello: va bene diventare un paese più longevo, però bisognerebbe che cresce anche il numero di coloro che nascono. Sta di fatto che tra il 1990 e il 2024 il dato è salito di 8 anni per gli uomini, meno male, e di 6,5 per le donne, che comunque vivono sempre di più, le donne 85,6 anni di media, gli uomini 81,5. L'invecchiamento della popolazione, ovviamente, come ho anticipato, pone nuove sfide sanitarie e sociali. Ci sono più patologie legate alla vecchiaia e alla multimorbilità, che nel nostro paese interessa 13 milioni di individui. Questo è il tracciato dell'Istat. Assieme ai guadagni di longevità, in Italia, continuo nella notizia, purtroppo aumentata anche la diffusione di malattie cronico-degenerative. I tumori sono passati dal 2-3% dei decessi alla fine del XIX secolo al 26,3% nel 2023, e le malattie cardiovascolari dal 6-8% al 30%, diventando dalla seconda metà del Novecento la principale causa di morte. Sono aumentati anche i diabetici e gli ipertesi, quindi insomma invecchiamo sì, però sti dati non sono proprio rosei, ci arriviamo un po' acciaccati alla vecchiaia. Sarebbe meglio forse darsi da fare nel corso del tempo, a vivere un po' più sano, no? Magari fare un po' più di attività fisica, non pensare solo all'andare al lavoro. Bisognerebbe avere il tempo, perché poi sta vecchiaia lunga, bisogna essere in forma. Un po' di musica e vi aspetto qua, che sono super carico, a tra poco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E allora carissimi, una notizia dopo l'altra, un evento dietro l'altro, il tempo corre e ci avviciniamo verso la fine della puntata, ma prima ho questa notiziola che riguarda questa generazione Z, che sono i ragazzi, no? Quelli, l'ultima generazione che censiamo, diciamo così. E allora cosa succede? Sta Gen Z, sapete che, come dire, è una generazione che risulta essere molto emotiva da certi punti di vista, soprattutto dal punto di vista lavorativo, no? Come dire, ha questa modalità di esprimere maggiormente le proprie esigenze, questo sicuramente non può essere che un plus, però dico, a un certo punto bisogna anche darsi una svegliata. E invece qua si parla proprio di pisolini, esatto, qua, perché la generazione Z, leggo da questa notizia, che sta trasformando la pausa pranzo in una fuga strategica per dormire o gestire crolli emotivi. Dai cinema ai camerini, la ricerca di un luogo sicuro dove rilassarsi, dove stare in pace con se stessi è diventata proprio una priorità per questi, per sopravvivere alla giornata lavorativa. Tenete conto che stiamo parlando di una generazione che si è appena approcciata al mondo del lavoro, e questo è il problema, perché escono da una realtà, no, quella genitoriale, scolastica, che quasi gli fa credere che tutto sia dovuto, no, hai studiato, hai fatto e quindi a questo corrisponde quest'altro. Ma la realtà non è proprio così, anzi, nel momento in cui ci sbattono la faccia contro la realtà, ecco che nascono questi bisogni di avere degli spazi per sé, no? Per ritrovarsi. Allora, beh, tra le cose simpatiche e interessanti c'è chi addirittura va al cinema. C'è sto TikToker che dice: io compro il biglietto del cinema giusto per avere uno spazio dove potermi rilassare e stare tutto da solo concentrato sulle mie cose o schiacciarmi un bel pisolino. In effetti i cinema nuovi sono molto belli, siete andati ultimamente, ci hanno tutte le poltrone reclinabili eccetera. Però mi ha fatto molto ridere il commento di questo imprenditore, no? Che si chiama Jason James, che esprime un po' la stessa preoccupazione che ho espresso io un attimo fa, no? Cioè, come dire, manca carisma in queste nuove generazioni. Non so come dire, questo essere abituati ad essere troppo coccolati, questi genitori super presenti, comprensivi, qualche scappellotto che manca. E infatti questo imprenditore dice: è come, ogni volta che parlo con loro, è come se dovessi camminare sulle uova. Cioè, perché non sai mai fino a che punto ti puoi spingere che gli possa causare un danno, oppure una perplessità emotiva, un crollo, che ne so. Insomma, sa di fatto che queste nuove generazioni soffrono un casino del burnout. Da una parte sì, si fa qualcosa anche per aiutarli, però dall'altra, ragazzi, bisogna darsi una sveglia, perché poi quando si entra nel mondo degli adulti si capisce che la vita non è un reel, non è un TikTok, non è una stories pubblicata e non è guadagni facili e ottenuti senza far fatica. E questo è un po' il punto della situazione. Poi se vi va di farvi il pisolino, fatevelo pure, però in linea di massima, sveglia ragazzi, dai!

Rieccoci sintonizzati, ben ritrovati a tutti carissimi. Viva Radio Liscio, buongiorno amici. Un abbraccio da, un saluto da, siete tantissimi. E quindi vi ringraziamo per essere insieme a noi. Sentite, è uscito uno studio molto interessante di cui volevo parlarvi. Secondo me non è che servisse uno studio, a dir la verità, perché è una cosa abbastanza ovvia, diciamo un'abitudine del cervello. Allora, diciamo che appunto il cervello, è qua il fulcro della news, ricorda più gli insulti che i complimenti. Che ne pensate voi? È così secondo voi? Beh, in effetti diciamo che è più facile ricordarsi che qualcuno ci ha fatto uno sgarbo, ci ha fatto un torto, piuttosto che ricordarci del bene che ci è stato fatto. Ma in realtà appunto, come dire, c'è un meccanismo del cervello proprio dietro a questo, no? E proprio questo studio lo conferma e dice che il cervello darebbe più risalto alle esperienze negative piuttosto che a quelle positive. E il tutto è dovuto a una sorta di meccanismo biologico. La nostra mente praticamente registra le parole che ci feriscono di più rispetto a quelle che ci fanno bene. Oh, ma guarda, sta roba è terrificante. Ci sono famiglie che non si parlano da anni, amici che magari si sono persi per una sciocchezza di commento, di battuta o anche di litigata, no? Che se la son legata lì e basta, è finito così. E voi, magari anche voi, che ci state ascoltando per tanti anni, non parlate con qualcuno proprio perché questo cervello ci fa sto scherzo, non si chiama la negativity bias, appunto bias della negatività. Quindi un'esperienza negativa pesa 5 volte di più di una positiva. E il motivo interessante è di tipo evolutivo, perché i nostri antenati dovevano sempre ricordare le esperienze dei pericoli per sopravvivere. Quindi quello che ci faceva male, quello che in qualche maniera ci bloccava, ci feriva, eccetera, era quel qualcosa da segnare lì, no? Come quando nel mondo animale, nel regno animale, male, i genitori fanno vedere ai cuccioli, no, quello che devono fare, stare attenti, non mangiate quello, non calpestate questo. Così esattamente il cervello ragiona allo stesso motivo. Però a sto punto la domanda è: disinnescabile sto bias della negatività? Bah, c'è qualche consiglio un po' da due soldi qua. Dice: scrivere su un quaderno le cose belle che ci succedono, i complimenti che abbiamo ricevuto, andarli a rileggere ogni tanto, e ti fai il quaderno dei complimenti per darti una botta di autostima. Vabbè, insomma, secondo me bisogna affrontare giorno per giorno, godersi il bello che c'è e non essere troppo rancorosi. Questo l'ho imparato anch'io negli anni, diciamo così. Alle volte è facile perdere la brocca, però poi insomma, soprattutto per sciocchezze, si può anche lasciar correre ogni tanto. Vabbè, comunque insomma, se siete così un po' permalosoni e ve la prendete, tenete il muso, molto facilmente siete dei cancro come me. Ma alla fine probabilmente è questo bias della negatività che, come dire, vi condiziona. Ma si può superare magari di fronte a un bel bicchiere di vino e a due chiacchiere, passa tutto.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto, siamo arrivati al termine del nostro best of estivo preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza, sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande, stiamo ricaricando l'energia contagiosa pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre, è una stagione a 360 gradi come sempre che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto,
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15, Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per molti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo e esibendomi in tantissimi locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e il retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni.
3: Ah, ma cos'è questo palco? Attenzione! Do il benvenuto a Daniele Comba. Benvenuto Daniele, come stai?
4: Un bacione, un abbraccio a Beatrice e a tutti i radioascoltatori di Radio Liscio, al nostro capo boss Marco, e niente, direi bene, tra varie vicissitudini, non solo musicali, comunque tutto abbastanza bene, direi, dai.
3: Ti trovo siamo in grande forma, dai.
4: In formaggio, diciamo che sembra un provolone, però dai, anche te ti vedo sempre splendida, sorridente, anche perché abbiamo la fortuna di essere, diciamo, chiamiamoli ospiti di un territorio meraviglioso, quindi siamo fortunati, quindi la Liguria, possiamo dirlo, la Liguria, sì.
3: Possiamo dirlo, possiamo anche dire che noi ci stiamo parlando, diciamo, via streaming, ma in realtà non siamo lontanissimi.
4: Esatto, se apri la porta dalla voce che ho mi senti, ecco. Ecco, e tra l'altro ti ricordo che il capo vuole in modo temporale di una, però siamo nel dopo Cristo, vero? Possiamo dirlo?
3: Sì, possiamo dirlo, possiamo dirlo. Allora Daniele, iniziamo la nostra chiacchierata che sarà una chiacchierata tra colleghi. Io dico sempre come se stessimo facendo un viaggio in pullman e ci stessimo raccontando degli aneddoti, delle storie sul nostro lavoro. Visto che la nostra trasmissione si chiama Ma cos'è questo palco? Io ti chiedo subito così a freddo, come ci finisce Daniele Comba su questo palco? Qual è la storia che ti ha portato sul palco di un'orchestra?
4: Sai che è un po' particolare, diciamo così, perché innanzitutto non l'avrei neanche immaginato, diciamo, nei primi vagiti musicali. Ecco, io amavo così la musica, in particolare, devo dire la verità, la tromba, così. Però di arrivare a salire su un palco, anche perché da piccolino stranamente ero piuttosto timidino, quindi non potevo ipotizzare una realtà, cioè, che si è poi avverata così. Quindi, però la coda è nata un po' per volta. Ho iniziato, vabbè, con la classica banda, per quale tutti gli strumenti a fiato, inizio con la banda, poi l'interesse musicale è aumentato, e diciamo che per fare poi una mia orchestra è stata quasi un po' una fatalità, perché mi sono ritrovato all'epoca, non, diciamo, tu sei molto più giovane, ecco, c'era proprio una netta separazione tra il ballo liscio e il cosiddetto moderno, no? Erano proprio due realtà ben distinte. Io amavo un po' tutte e due, anche per l'età che avevo, quindi ho voluto così indirizzare l'orchestra a un genere un pochino più completo, perché all'epoca l'orchestra liscio faceva veramente tanto liscio, al limite il twist, il boogie, il cha-cha, era difficile che tanti anni fa si usciva da questo genere. E diciamo, mi sono un po' azzardato e sono stato anche fortunato, perché in quel periodo anche altri si sono un po' evoluti in questo senso. Però diciamo che è stato un po' tutto una serie di concomitanze, non l'avrei mai progettato, ecco, di fare questa attività.
3: E devo diamo dire un po' che... un riferimento temporale, verso che anni siamo? Allora, anni 80?
4: Esatto, io l'ho fatta proprio inizio, la mia orchestra inizio anni 80, anzi faccio una piccola parentesi e devo dire che grazie a quasi un anno passato a Piacenza, scusa, diciamo, questo mi ha dato una maggiore spinta. Avevo conosciuto Franco Bagutti, io avevo lavorato con Loris Gesta, una grande orchestra, e che c'era ancora il mitico Gillian, l'impresario Gigliana, tutto quel periodo, no? Molto effervescente, dove proprio Piacenza stava prendendo proprio in mano la situazione, che arrivava dalla Romagna. Era stato un periodo un po' statico così, no? Poi Piacenza è esplosa in quel periodo. E comunque inizio io, cioè il mio percorso di orchestra è nato proprio inizio anni 80.
3: Ma quando tu ripensi appunto ai tuoi esordi, quando hai iniziato a suonare, hai detto che è stato abbastanza casuale, quindi non pensavi subito che sarebbe diventato un lavoro. La tua famiglia è stata d'accordo su questa scelta di vita, oppure è stata un po' la classica situazione, ma no, ma non è un vero lavoro, pensa a qualcos'altro, studia?
4: Hai toccato proprio un tasto molto dolente, dolente, diciamo, anche piacevole come risvolto. Scusa, perché devo stare sul terrazzo, ma c'è una festa in corso. Abitiamo proprio vicino ad una scuola. Comunque sono un po' stravaccato, scusate.
3: Rilassati. Allora,
4: mi rilasso molto, soprattutto col tuo modo così gradevole. Allora, mia mamma originaria, diciamo, veneta, poi lei ha sempre avuto delle piccole attività in proprio, dei negozietti, merceria, era sempre a contatto un po' col pubblico, diciamo che era abbastanza favorevole. Mio papà, io sono un Comba, quindi un classico cognome piemontese, torinese, vicino a Torino, a Rivoli, e lui era più per un lavoro sicuro, e difatti io lavoravo con mio papà. Noi facevamo i prototipi, c'era Giugiaro alla ghia, che era stata presa dalla Ford America, insomma, facevamo le macchine, le novità, ecco, si producevano questi proprio prototipi, queste anticipazioni, ed ero inserito in quel mondo, per quello che dicevo, in quel periodo proprio di farlo come attività. Però la cosa talmente mi è entrata in questo piccolo cervelletto che ho, e mio papà onestamente non era molto d'accordo, anzi, diciamo così, ero entrato anche in una situazione di un lavoro abbastanza sicuro, che potevo avere anche un futuro, insomma, abbastanza indirizzato e tranquillo, e lui, insomma, fallo come seconda attività. A lui piaceva la musica, perché lui un pochino suonava, ecco, anche, quindi non è che proprio non amasse la musica o la disdegnava, no, tutt'altro. Però come attività per alcuni anni, quando ho deciso di farlo, devo dire che c'è stato un po' un raffreddamento tra me e mio papà, e poi era diventato, ho fatto una battaglia anche per quello, forse è stato anche quello un motivo di cercare di dare il massimo, diciamo di farmi un omino per quello che riuscivo, ecco, dare anche un'immagine con i pullman di un certo tipo.
3: Poi parleremo anche dei pullman. Parleremo anche dei pullman.
4: Ecco, quindi diciamo, poi quando ho acquisito un minimo di nome così, allora lui era diventato il papà di Daniele Comba. Questa forse è stata la più grande vittoria mia come orchestra, che lui era diventato il papà di lui.
3: È passato da appunto un iniziale titubanza all'orgoglio, poi questo penso che sia anche stata una grande soddisfazione per te.
4: Sì, devo dire sì, e innanzitutto perché abbiamo avuto anche, diciamo, la fortuna per quel periodo storico che in Piemonte le orchestre, ce n'erano alcune molto valide, attenzione, però avevano un pensiero più locale, andavano anche un po' fuori territorio, ma molto di rado, ecco, quindi anche un atteggiamento più tranquillo. Io ero, come dicevo, con quel periodo che ho vissuto a Piacenza, già in parte veneto, quasi un po' più forse espansivo, avevo già un pensiero più nazionale, ecco, diciamo d'orchestra, almeno questo era l'obiettivo. E quindi mi ha agevolato, devo dire che insomma la cosa mi ha aiutato. Poi ci sono proprio a volte nella vita, no? Quelle concomitanze di trovare anche dei ragazzi che ci hanno creduto, perché inizialmente io ho anche molto faticato a trovare i musicisti, penso che noi da Torino, mi ricordo uno mi dice, ma dobbiamo andare a suonare ad Asti, pensa, era a 20 minuti, mezz'ora.

0: raccontami un pochino proprio come è nata l'idea di creare un'orchestra col tordo. Tu ti sei svegliato una mattina e hai detto: voglio fare l'orchestra Daniele Comba, oppure qualcuno ti ha detto: perché non fai la tua orchestra?
1: Allora, ti dico una cosa incredibile. Io sono stato, dicevo, a Piacenza per quasi un annetto, tra l'altro periodo che c'era la Fiordaliso con Franco e stava iniziando Patrizia, quindi proprio quel periodo storico, ecco, l'ho vissuto in pieno. E poi rientro a Torino perché tra l'altro avevo l'opportunità di insegnare anche delle medie, ho dato un esame, vabbè, poi vabbè. E mi sono trovato un, diciamo, un luogo per suonare a Torino che era praticamente un locale che facevamo, pensa, tutti i giorni, compreso purtroppo il giorno dei morti, pomeriggio e sera, le belle arti a Torino. E con questa piccola band, diciamo, avevo già portato a rifare i pezzi d'ascolto, che a Torino questo non succedeva ancora. Però mi sono accorto che stavo diventando il capo orchestra in un'orchestra che non era la mia, ecco, quindi era un vestito un po' stretto, io volevo un po'... ero un po' più esuberante di loro, ecco così, non più bravo ma più esuberante. E allora ho detto, ma qua devo fare un vestito un po' più su misura, ecco, mi stava, dicevo, un po' stretto, e ho avuto la fortuna di alcuni musicisti che mi hanno seguito, diciamo che avevano già un po' queste idee che in Piemonte non si erano ancora proprio sviluppate, e quindi è stato proprio inizio anni 80. Mi ricordo il primo servizio al circolo dell'Enel a Torino, che me l'hanno anticipato perché io volevo partire dopo qualche mese e avevamo tipo 15 pezzi di repertorio, perché avevo iniziato da un giorno o due a fare delle piccole prove, no? Questi qua, no, ma vieni a suonare da noi, pensa, con 15 pezzi addirittura rifacevo il pezzo con un altro titolo, poi abbiamo fatto dei giochi, insomma siamo riusciti a portare al termine una serata proprio di estrema emergenza, e da lì ho capito che però mi piaceva anche un po' giocare su queste cose, il pubblico.
0: Perché ricordiamo che il repertorio veniva eseguito interamente live, sia il suonato che il cantato, quindi non si potevano improvvisare brani da un momento all'altro.
1: Ed era stata. E tra l'altro su questo, guarda, forse non l'ho mai detto, una cosa che io ne sono estremamente convinto, poi non so se gli altri, una cosa bella che univa le orchestre all'epoca erano proprio le prove, il fatto di stare assieme e uno la tonalità, no, ma un po' più alta, un po' più bassa, usciva magari il pezzo di Sanremo e chi lo fa uno, cioè era proprio bello perché davamo tutti il massimo, ecco, noi ma anche le altre orchestre, ecco, per cercare di fare, dare il meglio, ecco, anche trovare, ripeto, le tonalità giuste, uomo, donna, così, e l'arrangiamento che fosse adatto anche. Quindi era proprio le prove che secondo me cementavano questi musicisti, che poi siamo rimasti uniti, insomma, per tanti anni, ecco, anche dopo, anche con l'altra orchestra, naturalmente.
0: Si crea una sorta di legame famiglia, diventa più intenso a volte il legame con i tuoi colleghi che con la tua famiglia, perché li vedi e li frequenti di più nella tua famiglia. È brutto dirlo, ma è proprio così.
1: A quell'epoca che le orchestre lavoravano in una maniera incredibile, già anche tu hai vissuto quel periodo, pelino, diciamo, più moderno, più attuale, però noi eravamo da aprile a metà ottobre praticamente sempre in giro. Poi noi dal Piemonte, cioè, comprendo anche il Veneto e in parte il centro Italia sino a Falconara Marittimo, pensa che i viaggi che abbiamo fatto assieme, noi eravamo a molte più ore assieme come orchestra che come famiglia, quindi e poi condividere tutte le emozioni che possono arrivare da questa attività così anche anche emotiva, no? Perché chiaramente, diciamo, te le porti dietro. Su un lavoro normale tu finisci le tue 8-9 ore e poi comunque in parte i problemi del lavoro li lasci, diciamo, in ufficio, dove lavori, ecco. Invece noi te le portavi dietro e potevano essere anche, se giocate bene, anche in maniera positiva, perché ognuno tirava fuori anche la sua personalità, ecco. Essendo tutto dal vivo lì, veramente dovevi dare il massimo di te stesso, ognuno doveva tirare fuori tutte le proprie energie, ecco, per riuscire a portare a termine un brano come si deve, ecco.
0: Diciamo che la tua orchestra appunto parte come ci hai raccontato e poi ha un'ascesa piuttosto rapida fino a diventare una delle orchestre più importanti prima del Piemonte e poi del Nord Italia. Arrivano i brani, io ho guardato un po' su YouTube, ho fatto una piccola ricerca, ho ascoltato per esempio La Campana del Villaggio, per dirne uno, poi i brani suonati, e arriva appunto un momento in cui l'Orchestra Daniele Comba veramente è un nome importante.
1: Ma guarda, io ti ringrazio molto. Come ho già parlato con Marco, che saluto, il nostro grande capo e la sua famiglia, che sono molto, molto legato, diciamo che noi in proporzione purtroppo non abbiamo curato la discografia come altri gruppi. Eravamo molto più per il live. Diciamo non abbiamo proprio traccia così, a parte alcuni pezzi. Ecco, tipo La Campana del Villaggio, tra l'altro, che è stato proprio uno dei brani che ha aiutato veramente tanto. Ecco, adesso mi soffermo un attimo a questo. All'epoca c'era un po' di rivalità tra noi e Sandrino Piva, come perché facciamo già dei pezzi di attrazione qua e là, e chiaramente lui era molto esuberante, era un grandissimo personaggio, così. E noi a modo nostro cercavamo di fare il meglio. E c'era stato un DJ, Carlone, mi ricordo sempre, di una radio vicino ad Alessandria, che praticamente in contemporanea aveva suggerito La Campana del Villaggio, che era della Scuola Cantoron, dove all'epoca nessuna orchestra aveva mai inciso e forse nessuno ci aveva mai pensato. È stato questo signore, amico nostro e di Sandrino Piva, a suggerire questo brano. Abbiamo cominciato a farlo, però i primi ad inciderlo siamo stati noi, e quindi c'era un po' di rivalità, vabbè, come tutte le cose, che chiaramente in maniera, lo dico in maniera simpatica. E da lì è nato proprio un modo anche corale, perché all'epoca la cantante e il cantante facevano pezzi o singoli o diciamo prevalentemente in coppia, proprio pezzi corali o più voci, diciamo non era quasi del tutto usato questo sistema, ecco. Quindi La Campana del Villaggio ha dato secondo me proprio una svolta, diciamo, al nostro genere. In più ti dico questo, che è stata una cosa che sai, anche avere un po' di successo a volte non te ne rende neanche conto, diciamo, del tutto. Però noi sul pullman avevamo già messo, vabbè, c'era l'autoradio, anzi forse ero in macchina, mi ricordo che dal Piemonte, no ero con Marina, la mia prima moglie, andiamo in qualche emittente così. E mi ricordo che partiamo da Torino, io abitavo abbastanza vicino a Torino, e intercettavo queste radio private, no? E sento, Daniele Comba, la sua orchestra, ma caro, eravamo già a Alessandria, poi andiamo verso zona tipo Stradella, e arrivare sino a Modena abbiamo percepito che questa orchestra, la mia orchestra, anche altre naturalmente, diciamo, erano entrati un po' nel palinsesto di queste radio, quindi loro mi hanno dato una mano grandissima, diciamo, alla promozione, a queste cose, diciamo che seguivo anche queste cose. Dicevo, no, a livello discografico non avevamo curato, anche perché dal vivo facciamo delle cose forse un po' meno da liscio, e quindi diciamo che c'era un po' di discrepanza tra la parte discografica vera e propria e il nostro repertorio. Però diciamo è stato un momento bellissimo, proprio queste radio e televisioni private, c'era stato un boom incredibile, ecco, quindi eravamo sempre ospiti.
0: Appunto, anche il periodo di ascesa delle televisioni e delle radio private.

0: Adesso invece vorrei spostare un pochino la conversazione su uno di quelli che è stato un po' lo status symbol delle orchestre dell'epoca, che era il pullman. Serviva per spostarsi, ma era anche un po' la tua casa e anche la facciata dell'orchestra. Poi ovviamente c'era la musica, la serata, però si vedevano questi pullman in autostrada con i nomi delle orchestre. Era una cosa estremamente affascinante. C'era una rivalità anche tra pullman. Raccontami un pochino questa cosa.
1: Allora, questa te la devo... c'era un locale che era storico, che lui tra l'altro mi ha dato una grande mano anche per cercare di avere anche il coraggio di andare un po' oltre, dicevo, all'inizio del nostro piccolo territorio, ecco, da piccolo, insomma. Praticamente c'era mi ricordo, guarda, faccio un nome perché era storico, saluto ancora il figlio, Cavallero. Questo aveva due locali, il Crazy Boy, che ancora adesso mi pare che si chiami Type, lo parlo tanti, e poi aveva il Camaco, che era diventato il Cubo a Borgo San Dalmazzo. E lui, tra l'altro, ecco, era un appassionato di fisarmonica e con le orchestre era, tra virgolette, un po' pignolino, ecco, perché lui è qua e là. E mi diceva, certo, tu funzioni, però arriva a Casadei. All'epoca c'era ancora, Casadei era ancora proprio attivo nelle serate, insomma, in maniera alla grande, e stava già uscendo fuori Franco, Bagutti. Arrivano queste grandi orchestre, tutto un pullman. E tu, sì, ci presentavamo con un furgone, però certo che, insomma, ha cominciato questo pullman, poi anche altre proloco, giustamente la gente si aspettava il pullman, punto. E quello, come dicevete, questo status symbol, questa presentazione era poi quello che in parte determinava anche poi la serata, la gente diceva anche, abbinava, associava la validità, diciamo, il valore di un'orchestra con la presenza di un certo tipo di pullman.
0: Poteva anche essere un po' una discriminante nella scelta dell'orchestra, il pullman.
1: Quello devo dire che in effetti, a un certo punto, mi ricordo sempre con un impresario, guarda, lo dico, con Giancarlo, che saluto a Torino, che è stato il mio primo impresario, che lui curava più il Piemonte, e un altro amico ha detto, senti, adesso basta, ha detto, andiamo alla Mercedes, perché tra l'altro mi hanno detto, guarda, se prendi un pullman, se riesci, all'epoca era, dava più garanzia come meccanica e tutto, andiamo a Verona, alla sede della Mercedes, ha detto, voglio il pullman più giù, adesso mi viene a dirlo con lui, sempre, voglio il più grosso pullman che avete. Faccio dell'era, non so, vedo anche la casa del vicino, guarda, però, arriviamo sul piazzale, arriva un due piani, praticamente nuovo, che l'avevano ritirato, all'epoca era uscito, uscivano i famosi finanziamenti leasing, era una specie di, era un affitto riscatto, un affare del genere, no? Questo qua, un'azienda aveva pagato due rate, non l'ha pagata e l'hanno ritirato. Nuovo, vedo sta affare, come impazzito, mi ero portato dei soldi da capire quelle cose che ragazzi, ho lasciato degli assegni e l'abbiamo preso, è stato, adesso non che voglio dire io qua, diciamo, siamo stati i primi in Italia a avere un pullman a due piani ed è stata un po' una cosa, diciamo, che ha fatto un po' scalpore, ecco, all'epoca, chiaramente, era già un tre assi, era già una cosa... e quello devo dire che la campana del villaggio in un momento e il pullman sono stati veramente dei punti di forza e di svolta, anche perché le proloco devo dire che avevano apprezzato questa cosa, allora è cominciato Daniele Cova, lo dicevano anche in virtù forse più del pullman che dell'orchestra per certi versi, bisogna dire la verità, no? Però quello mi è servito, è stato un investimento che comunque è servito, diciamo così.
0: So che tu hai anche qualche aneddoto divertente sui pullman da raccontarci.
1: Ce n'è uno con Casadei, perché Casadei era, devo dire la verità, più che con Franco, che faceva già un altro genere, io, perché in Piemonte noi avevamo ancora il liscio romagnolo, no? Il liscio romagnolo e aveva preso molto piede. Infatti i gruppi romagnoli la lavoravano più in Piemonte che in Romagna, diciamo, quelli, cioè, quindi Borghesi, Raul, insomma. Io avevo sta, sai, l'orchestra Casadei per me era una roba. Io andavo a vederlo e toccavo un, come se in quel momento sognavo, no, nel mio piccolo, di un domani di fare qualcosa di bello anch'io. Quindi cercavo un po' di ma neanche di copiare. Lui aveva i tre fiati, io almeno quattro fiati. Aveva delle luci, già poi cercavo di migliorare. Il pullman, è proprio il pullman, senti qua. E loro vantavano molto il loro pullman, che era quel periodo che l'avevo conosciuto, avevano praticamente un pullman, era un pullman della Iveco, ma molto bello, era una specie di due piani, però era un pochino più basso, ma era già...
0: tipo rialzato, diciamo.
1: Esatto, era un bel pullman. E loro, non ti vado proprio nel dettaglio perché, però lo faccio capire, la chiamavano la reggia viaggiante. Io lo so, rischio di passare un po' da folle. E abbiamo preso dei calendari loro, perché gli ho detto: senti, dammi dei calendari che io ce li distribuisco. L'ho andato una serata vicino a Torino, perché io quando arrivavano in zona, se non lavoravo, andavo spesso a trovare. Prendo sti calendari con l'orchestra, abbiamo corretto, invece di reggia abbiamo aggiunto due sillabe, la è viaggiante. Pensa che pazzo siamo. Prendo il pullman a due piani, andiamo, io guardo il calendario di Raul, praticamente avevo una serata a Cesena e io l'avevo a Parma, così siamo andati sino da Torino a Cesena e sapevo da alcuni di loro che andavano in un grill, loro si trovavano in un grill vicino a Cesena in quel periodo. Praticamente loro parcheggiati, io metto il pullman a fianco, poi capire, un due piani era parecchio più alto, insomma, era, e poi nuovo, chiaramente, faceva. Esce Muccioli, che lui era un po' il coordinatore dell'orchestra quando Raul non c'era, ragazzi. Sai che ti dico, la faccia di Muccioli con questo pullman, ma come fosse stato un affronto, no? Sai che non mi hanno parlato per un anno? Io da otto anni mi salutavano più. Cioè, una volta il pullman era veramente una roba... Cioè, dopo era importante, ma c'è stato un periodo che era proprio la massima espressione dello...

0: la casa degli orchestrali, dei musicisti è il Pullman, ma non solo il Pullman, anche, come hai detto, l'autogrill. Senza fare pubblicità, noi diciamo autogrill per intendere tutti, diciamo, punti di ristoro che sono presenti sulla rete autostradale. So che c'è una cosa che riguarda sia i Pullman che i grill, per cui hai un aneddoto divertente riguardante un personaggio che ancora oggi è molto importante nel nostro mondo.
1: Direi uno dei più carismatici, devo dire che è. Allora, parliamo di Omar, e tra l'altro l'ha ricordato e lo saluto quando è venuto qua a Sanremo durante il festival, che è venuto a trovare Radio Liscio e ha fatto molto piacere. Praticamente ero piuttosto scherzoso, usciamo, anzi non era un grill ma era all'uscita di Stradella, e niente, praticamente l'avevo ritirato da pochi giorni e ogni tanto mi divertivo a fare qualche manovra così. Usciamo dal casello, stiamo leggermente sulla destra e vedo che c'era Omar, era ancora con Baguti, ma era veramente giovane, diciamo, adesso non mi ricordo bene, erano comunque fine anni 80 o inizio anni 90, quello, ma penso fino agli anni 80 che l'avevo preso, quello lì, il più grosso. Comunque, allora, dico scusa, puoi venire un attimo? Si avvicina e guarda, sai mica mettere la retromarcia? Vabbè, alla fine se l'è ricordato, e lui era convinto, si siede per farmi vedere come si metteva la retromarcia al Pullman. Poi ha capito che era uno scherzo, ma quelle cose proprio stupidotte, no? Però eravamo. Sai cosa c'era? Una rivalità. C'era rivalità, altro che, però c'era una grande solidarietà, amicizia tra di noi. Devo dire che eravamo in certo senso uniti, ognuno dava il massimo e quindi ci facevamo degli scherzi. Adesso ce ne sono altri un pochino più. Abbiamo fatto a Bagutti, l'abbiamo tappezzato, quello era ancora con Loris, avevo tappezzato la sua Jaguar lì vicino al centro di Piacenza, con tutti i giornali un po' strani. Lui arriva di notte e vede tutta sta guarda quelle. E noi l'abbiamo aspettato per 2 ore nascosti, cioè quelle cose che oggigiorno dico non è possibile. Eravamo dei ragazzacci, guarda.
0: Però sono abbiamo vissuto ancora episodi che ricordi con piacere, che quando appunto incontri colleghi.
1: Molto.
0: Dice ancora ti ricordi molto. Quella volta che.
1: Perché eravamo, ti dico, più crudi a volte, ruspanti, però eravamo veri, non c'era quella non so,
0: era una rivalità sana,
1: esatto, quell'animo, sai, quello lì, l'altro lì, eravamo più veramente sana alla buona e più plateale a volte, certe cose che oggigiorno sarebbero forse incomprensibili, ecco, tale. Però devo dire che quel periodo è stato bellissimo e guarda, troppo troppo bello, anche mi emoziona anche ricordare tutte queste persone che si ricordano ancora di certe cose. Questo mi ha fatto veramente molto piacere, perché poi eravamo un po' in tutt'uno, perché ci trovavamo costantemente, noi sempre in senso contrario, perché ritornando in Piemonte per noi era un po', avevamo ancora un po' di chilometri di solito da fare, però è stato proprio un periodo stupendo, guarda.
0: Parlando di Piemonte, unico. Io so che tra i vari aneddoti, e ce ne sarebbero da raccontare sicuramente tantissimi, ne hai uno molto divertente e particolare che riguarda un locale del Piemonte. Dimmi un po'. No.
1: Diciamo che divertente e un po' particolare, sì. Allora, siamo nella zona di Alessandria, un locale, diciamo, saporito, diciamo, ha un nome saporito. Ecco, non è il pepe, ma ecco. Diciamo una serata, noi andavamo spesso, facevano il lunedì, un locale storico dove tutte le orchestre facevano venerdì, sabato, domenica e lunedì. Era un sabato sera e noi ci avvicinavamo, facevamo una volta un giorno, poi magari il mese dopo facevamo. Comunque andiamo sabato sera, proprio quei bei sabati, diciamo degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, per capire. Un sacco di gente, tutto pieno. A un certo punto e iniziamo. Guarda, ancora la scena davanti, perché nel bene e nel male di quello che sto per raccontare. un ballerino, un signore alto, distinto, balla, tranquillo, mi aveva scuro che era una cuffietta per avere partito, che io gesticolo, e mi passa davanti un po' di volte all'orchestra, proprio quelle che poi salutano, sai, e faceva ste giravolte belle armoniche, proprio lui aveva anche un bel fisico, mi ricordo di lui, ecco, più che della ballerina. A un certo punto, niente, sembra che scivola, va disteso per terra, e noi, insomma, ho detto, magari è scivolato chiaramente, perché la pista era ancora scura, non ce la posso fare, era ancora abbastanza libera, era all'inizio della serata, ecco, quindi tanta gente aveva preso posto, stavano arrivando i parecchi, e lui aveva spazio, quindi si stava, scivola e va per terra, cavolo. Poi pensando, questo si rialza, purtroppo questo non si rialzava. Arriva, allora abbiamo, diciamo, perché poi quei momenti è anche difficile, purtroppo ho abbassato la musica, perché se interrompi del tutto, quando hai un locale con più di 1000 persone, capisci che hai anche una responsabilità nei confronti del locale, perché scusa che mi è scivolata una cosa, ce la potrò. Insomma, questa persona purtroppo viene portata dietro i camerini, viene accompagnata e noi riprendiamo garbatamente la musica, quindi con, diciamo, con delicatezza, perché io ero molto combattuto, ho detto questo non sta bene, una storia un'altra, cioè continuare mi sembrava una cosa, però
0: sono sempre momenti un po' difficili, sono delle scelte particolari, molto difficili,
1: sono stato molto combattuto ancora adesso, onestamente, che ci penso e dico cavolo, devo smettere, non dovevo smettere. Il direttore, che poi era un famoso, ha detto, lui mi ha fatto capire che se era possibile continuare, perché comunque lo portano dietro il camerino e niente, poi a un certo punto dico faccio suonare l'orchestra e vado dietro il camerino a capire cosa sta succedendo, per non bloccare la serata, devo dirlo, e questo sono passati tantissimi anni, l'han tenuto lì, ma lui era, ci aveva salutati, era salito in cielo, se n'era andato, ragazzi, io, cioè, il camerino, cioè dove l'hanno portato, cioè l'ufficio camerino era attaccato al palco praticamente, c'era una piccola divisoria, non so se era cartongesso, una roba proprio, io e i ragazzi sono stato tutta la serata senza dire un affare del genere, che per me, tra l'altro il rispetto su queste cose è massimo, cioè io sono, comunque sono credente, penso che poi è una persona che conoscevo anche, non ero proprio amico perché comunque lo vedevo spesso, ma in ogni caso, ecco, mi ricordo sempre il batterista, che tra l'altro è stato uno dei più grandi batterista, dico anche Robby Testa, ha fatto delle tournée con grandi nomi, e lui mi dice ma come sta? Niente, non sta benissimo, cioè non, questo qua non, sta benissimo, non sente niente, ma non ha detto una cosa del genere. Insomma, alla fine ho dovuto dirlo a fine, dopo 3 ore e mezza che ho tenuto dentro, ho dovuto dire che era mancato. Guarda, è stata una cosa, ragazzi, che dovevi comunque in parte sorridere al pubblico. Tutti che mi chiedevano come stava, e io devo tergiversare, no, ma tutto tranquillo, dicevo, tutto tranquillo.
0: Certo, perché il nostro lavoro ci porta comunque a dover sostenere delle situazioni che sono al limite del paradossale.
1: Perché lo spettacolo, in effetti, un locale, perché io ho fatto questo ragionamento, lui non è che era colpa del locale, che magari, sai, ha bevuto cose, lui è arrivato lì, era tranquillissimo, praticamente era morto di infarto, ecco. Quindi lui non, cioè il locale, uno può morire al bar, per strada, vai lì, all'epoca chiudevano il locale per un mese o due, se c'era una cosa del genere, non solo sospendevano la serata, cosa fai? Cioè, guarda quelle cose, e comunque i musicisti, io continuavo a dire no, ma niente, non, ecco, dicevo, tranquilli che non gli diamo fastidio, dicevo anche.

0: hai mai il desiderio, o magari la notte quando ti svegli, pensi, cavoli, ma io su quel palco ci tornerei?
1: Guarda, è una domanda molto, l'hai fatta anche in un modo molto, ti ringrazio. Allora, da una parte manca, devo dire la verità, è cambiato veramente tanto il modo, il pensiero, l'emozione, anche se in certi momenti, come abbiamo visto, le ho un po' rivissuti, era proprio un po' un altro mondo. E onestamente me lo tengo un po' per me, per tutto quello che ho vissuto, e devo dire che proprio, sì, fare qualche uscita, come può essere successo qualche domenica fa, che siamo andati alla Peschiera, queste cose qua mi fanno molto molto piacere, magari cercherò di organizzarmi un po' meglio per quelle occasioni, però proprio come attività noi abbiamo dato veramente il massimo. Io in quei 20 anni, guarda, abbiamo fatto tanti di quei chilometri, quelle cose, che dormire 3 ore, perché noi, ripeto, in Piemonte, meno male, uno che abita a Piacenza, nel giro di 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore e mezza, fai quasi tutti i locali. Noi, a parte i 3-4 locali che facevamo in Piemonte, 5, noi andavamo sempre in Veneto. Tu immagini che
0: partivamo fino a Udine, fino a Belluno.
1: A Bella, Sedico di Belluno, ragazzi. 4 del mattino arrivavamo, noi arrivavamo alle 11 del mattino a casa. Cioè, quelle core, onestamente, abbiamo dato talmente l'anima a tutto quello che avevamo, e anche forse un po' di più, che onestamente, cioè, diciamo, mi fa piacere da anzianotto partecipare e anche comunque sostenere, perché non è che tutto sia in negativo, volevo anche dire questo. Ecco, tratta, perché hanno le basi, non tutti. Sono cambiate le modalità. Adesso abbiamo l'opportunità di fare questa intervista, una volta dovevi partire a Reggio Emilia a fare mezz'ora e noi sono qua a casa, quindi dobbiamo anche usare queste possibilità, e quindi non vedo tutto in negativo. Importante una cosa, che ognuno, come lo fanno alcuni, non solo alcuni, mantenere la propria personalità, la propria persona, non personalità inteso come tu devi far pesare che tu, no, ognuno deve essere se stesso. Usi, non c'è più la prassi degli arrangiamenti e tutto, che era, oggigiorno sarebbe anche difficile da sostenere economicamente. Però anche la base può essere un po' personalizzata, come tu la interpreti, come la presenti, come la vivi, perché devi sempre lasciare al pubblico, secondo me, quell'emozione, quella tua presenza che va oltre la tecnologia.
0: Io ti ringrazio di aver partecipato a Ma cos'è questo palco, di essere stato mio ospite. È stato molto gradevole questa chiacchierata e ricorderò con piacere gli aneddoti che mi hai raccontato, come penso anche i nostri radioascoltatori. Quindi ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie Beatrice, mantieni sempre queste tue modalità che sono meravigliose, che fai stare bene le persone. Ecco, io ti ringrazio molto te, i radioascoltatori, eventualmente teleascoltatore, che spero che non mi faccia... Comunque niente, un abbraccio a tutti e grazie a te, grazie di tutto.
0: Grazie Daniele.
1: Buon tutto, buon ballo e buon divertimento a tutti.
0: Grazie.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. 2 sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie.

0: e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
4: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava la ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
3: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
5: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
6: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
5: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runjanić, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
7: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
5: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un attimo prima eravate lì voi due.
1: Sì, eh.
2: Sì.
0: E adesso siamo qua.
2: E siamo qua. Buonasera a tutti, che piacere.
0: E l'intelligenza artificiale che è arrivata a Valdengo. Prima antenna, Radio Liscio, Marco Alice, l'applauso. C'è? Certo che c'è. Ragazzi, partiamo. Grazie. Che li scaldiamo per bene, vai. Una bella cumbia che la chiamiamo Alice.
2: Alla grande, si parte così con la nostra però ma tu. Buona serata a tutti quanti.
0: Vai, che andiamo. Pista.

0: eccoci qua. Buonasera.
1: Buonasera Peschiera. Buonasera a tutti.
2: Ma che energia, ma siamo partiti bene. Guarda, abbiamo riempito la pista e adesso avete un bel compito: farli divertire tutti felice. Come stai? Balducci. Grazie, grazie. Tocca
1: siamo
2: a voi.
1: Pronti.
2: Fateli divertire, andiamo. Spaccatevi, divertitevi, ci vediamo dopo.

0: sua chitarra, il Fox, a tutti quanti voi. Grazie di cuore, gentilissimi.
1: Meravigliosi, meravigliosi ballerini. A questo punto la tradizione, quella che non deve mai mancare neanche questa sera. Noi partiamo così a tempo di mazurka.

0: Sinfonica di Renzo, l'orchestra. Grazie mille, ma visto che la ballano così bene, Marco, io andrei avanti.
1: Ce ne vuole un'altra, dai che ci sta, ci sta.

grazie di cuore, ballerini gentilissimi. A questo punto ci calmiamo un pochettino per gli amanti del casquet. Arriva questo bel tango, continua sempre lui.

0: voi.
1: Alice, dopo il tango non può mancare il valzer lento. Vi dedichiamo questa bella canzone che porta il titolo di Vieni piccina. Eccola qua.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, con generale stabilità sull'Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso. Un po' di variabilità sulle zone interne montuose del centro-sud, nonché su Alpi e Prealpi. Qui sarà possibile qualche locale spunto piovoso. Altrove sole anche sulle zone di mare costiere, con caldo moderato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: E si continua. Arriva anche la Beghina. Marco, sempre dalle nostre novità, arriva questa che si intitola Aspettami lì.

0: gentilissimi, grazie.
1: Avanti sempre con le nostre canzoni. Questa però è una bella novità. Questo è proprio il titolo del nostro ultimo lavoro discografico. Io me la voglio dedicare a tutti quanti voi questa

0: nostra Baila, la voce di Marco, l'orchestra.
1: A tutti quanti voi, grazie di cuore, gentilissimi, grazie a tutti.
0: E si continua, ritorna la chitarra del nostro Edo e arriva la sua Arizona Cumbia. Tutto

0: Molto bene.
1: Grazie mille, grazie davvero. Torniamo così alla musica italiana. Marco, dalla tua voce arriva questa grande canzone, questo grande successo che sta spopolando dappertutto. Rossetto.

grazie di cuore. Allora, un girettino di tradizione, poi arriveranno anche tutti i balli di gruppo, è promesso. Si riparte così a tempo di mazurka, riparte il nostro Renzo.

0: fare tanti auguri di buon anniversario per i 30 anni di matrimonio, Marco, a Gian e Sara. Ho detto
1: dove
0: bene,
1: siete?
0: Dove sono? Dove sono che voglio dedicargli la prossima? È giusto? Gian e Sara. Tanti auguroni ragazzi, 30 anni di matrimonio. Avanti così, sempre mazzo.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
5: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del

0: presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E tre bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche tre morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari, a partire dai sistemi antimissile.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
3: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
2: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
4: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
2: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Arriva anche il mambo, Marco, glielo facciamo!

0: il nostro Edo e tutta l'orchestra in questo Super Boogie. Grazie, grazie di cuore ballerini. Allora noi a questo punto cambiamo, torniamo ad accontentare gli amici amanti del bel ballo di coppia, delle belle canzoni. Voglio prima però fare tanti auguri a Daniele Masiero, è il compleanno di Daniele Masiero, un caro saluto da Paola, Sandro e Sabina, dai vostri amici, dalla vostra compagnia e naturalmente anche da parte nostra, tanti auguroni Daniele, tanti tanti auguroni.
1: Auguroni di cuore. Ti dedichiamo questa bella canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. Eccola qua, Balorda Nostalgia. Eccola qua, a tutti voi, dedicatissima.

voce di Marco, l'orchestra. A tutti voi, grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti. Un'altra canzone che a me è piaciuta tantissimo dell'ultimo festival è la canzone di Giorgia, e questa si intitola La cura per me.

0: meraviglia, grazie davvero. Allora a questo punto noi ci fermiamo qua, finisce qui la prima parte di questa bella serata insieme. Ce ne sta ancora una?
1: Ce ne sta un'altra.
0: Allora volentieri.
2: Falla per me, ancora una. Ormai mi sono innamorato, sto qua. Ancora
0: allora,
2: una
0: ti
2: per
0: dedico
2: me.
0: La grande musica italiana, questa è una grande canzone di Loretta Goggi e si intitola Pieno d'amore. Ha dedicata a tutti.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Sita.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: rifugiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo,

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, con generale stabilità sull'Italia. Il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso. Un po' di variabilità sulle zone interne montuose del centro-sud, nonché su Alpi e Prealpi. Qui sarà possibile qualche locale spunto piovoso. Altrove sole anche sulle zone di mare costiere, con caldo moderato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: della capanna.
1: Benvenuti alla peschiera, grazie. Era da un po' che non ci vedevamo e allora abbiamo tutta l'intenzione di farvi ballare e divertire. La mia Angelita apre ufficialmente questa serata in

0: per voi.
1: Grazie. Uè, mi sono presentata con la mia carta d'identità, Angelita Ribelle. Boh, adesso uno degli ultimi successi all'italiana, Rossetto e Caffè. E sono sicura che la cantate tutti insieme a me. Ho fatto anche la rima.

cuore. Voglio farvi rallentare un pochettino, poi arriva anche il giro di Liscio, ma questo terzinato devo cantarvelo adesso perché me l'hanno richiesto. Tua per sempre, le mie nuove canzoni.

Anche la grappa, 2 grammi, facciamo 2 grammi. Quella camminata un po' strana, così un po' barcollante. Io non ve la posso far vedere perché non bevo. Ma ci pensi tu?

fantastico Marce, meritatissimi gli applausi, grande. Dopo la polca facciamo un'altra polca, no sto scherzando, manca lui alla presentazione, il maestro Marco Ponginebbi, questa ballade pura Adeline. Vi spezzo il giro e il tango ve lo tengo lì per dopo, che tanto so che state aspettando. Moderatino per voi, cumbia.

grande maestro. Grazie di cuore. I grandi successi invece delle sale da ballo, questa rapsodia ve l'ho portata anche questa sera qui alla Peschiera. La cantata.

lo faccio con i grandi classici del rondò veneziano. Aumentiamo un po' il ritmo.

0: gentilissimi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere.

0: Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube. Radio Liscio.
1: Parto con la baciata, questa è la mia Malì.

0: Italia Orchestra.
1: L'orchestra Leslie Cuore, tutti in fila che arriva da Ligalli. 70-80, voglio vedervi ballare. Partiamo così, hey.

che sudata che ci siamo fatti. Bravi ballerini. Allora, facciamo così. Nella seconda parte torno a farvi scatenare ancora un po', ma adesso l'ho promesso. Il ballo di coppia, poi arriva tutto. Tango, valzer lento, ma ripartiamo con la dea dell'amore. La grandissima Afrodite che vi chiama in pista a tempo di Sirta Cumbia. Arriva la fisarmonica di Danilo e

ballerini, grazie. Vi faccio prendere un pochettino di fiato. Arrivano i Modà. Quel sorriso in volto, una canzone che so che amate tanto, un moderatino, tranquillo, tranquillo, dai.

0: il suo, Daniela Cavanna, i Modà,
1: i grandi Modà. Grazie, gentilissimi, grazie di cuore, grazie, grazie. Il tango ve l'avevo promesso e adesso arriva lei, la regina di tutti i tanghi, comparsità.

facciamo Danilo. Buon vestito tango. Bravo Dani e bravi ballerini. Bravo Danilo. Valzer lento, arriva Marcello, uno dei suoi ultimi componimenti. Questo è troppo bello, ragazzi, ve lo dedico con tutto il cuore. Romantico. E questa sera siate un po' romantici, stringetevi in questo valzer lento. Vi lascio in compagnia.

0: tutto, fate l'applauso, ma fatelo bene, Marcello Grossi.
1: Grazie.
0: I miei ragazzi meravigliosi, Live Again, dai, tutta l'italiana, questa la ballate, la cantate con

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: E dall'Italia vi porto in America. A tempo di moderato, questi sono i grandi successi internazionali.

forse io da piccolina ho iniziato ad imbracciare questo strumento meraviglioso che è la chitarra. Signori, erano gli Eagles e questa è la canzone maggiore, che ha avuto maggiore successo in assoluto nella storia del loro repertorio. Sicuramente nel vostro cuore noi ve la cantiamo alla nostra maniera. Hotel California.

0: tutto suo, ragazzi. Daniela Cavanna,
1: grazie.
2: E tu per la mia orchestra,
1: grazie di cuore. Passo la linea a loro perché vi faccio cambiare il passo ancora una volta con il Fox. Questo è il nostro Monello, il Fox. A me

cuore. È arrivato un bigliettino, è scattata la mezzanotte e allora dobbiamo fare tanti auguri, ma io devo individuare dov'è questo Luigi che compie gli anni. Luigi, dove sei? Oh, cioè che ti stanno indicando, sei al buio, sei tu, alzati.

meravigliosi, grazie di cuore. Sogno d'estate è un moderatino cumbia che vi richiama in pista tutti quanti. Il pianoforte è sempre il suo, quello magico del maestro Marco Punci Nebbi.

estate, l'atmosfera è stata magica grazie a lui, il maestro Marco Poncinelli. Belli applausi stasera, bravo maestro. Vi portiamo in Colombia, dai, le nostre combie colombiane, acceleriamo un po'.

0: Mi hai fatto ondeggiare, brava. Com'è la cavanna, ragazzi? Come sta andando?
1: Oh, dite bene, perché altrimenti qua sono guai.
0: Di più, però, di più.
1: No, secondo me sono anche un po' stanchini, perché hanno ballato dall'inizio, non si sono fermati un attimo qua. C'hai dei ballerini mica da ridere.
0: Sono bravi, belli ed educati.
1: Ho visto, sorridenti, applaudono, cantano. Io meglio di così non potevo aspettarmi stasera,
0: quando,
1: grazie.
0: Perché loro quando arrivano alla Peschiera sanno che è famiglia qua, quindi comunque si trovano bene perché noi vi vogliamo bene, o no?
1: È verissimo, fate un applauso alla Peschiera.
0: Tanto lo sapete che è così, lo sapete. Là sopra c'è tutto il vertice di Radio Liscio che ti sta guardando, attenzione.
1: Io Marco direi di Pugno. Fare un applauso anche a loro, che è tutta sera che lavorano, ragazzi. Grazie per aver trasmesso, per aver portato questa serata nelle case di tante persone. Grazie di cuore.
0: Infatti voglio salutare tutti gli amici a casa, che adesso stiamo per lasciare la diretta. Quindi salutiamo tutti gli amici di Prima Antenna che ci hanno guardato, ci hanno mandato tanti messaggini. Grazie, grazie di cuore. Noi ci rivediamo il prossimo sabato, noi facciamo la finale di Sanremo qua al Teatro Ariston La Peschiera.
1: Wow, perfetto.
0: Con Pietro Galassi, quindi sabato prossimo arriva Pietro Galassi, ragazzi, quindi facciamo veramente un bel botto, un bel po' di casino. Clara e Marco, Marco Carnevali, sei lì, Clara? Vieni che dobbiamo fare un bel augurio, un bel saluto a Franca, che siamo ancora in diretta e ci guarderà, ci ascolterà sicuramente. Tanto vi ricordo appunto Matteo Tarantino che arriva, ciao. Matteo Tarantino arriva sabato 7 di marzo, la nostra finale della Festa della Donna. Sabato 7 arriva Matteo Tarantino e poi, come tanti hanno già prenotato, il 28 di marzo arriva la reunion Casa Dei, chiamiamola così, con Moreno Conficconi, Tassinari, Giannarelli, Mauro Ferrara arriva di nuovo qua alla Peschiera. Tanta roba. Vieni Clara che facciamo un bel saluto, Marco. Un secondo solo, poi ti lascio fare.
1: Vai tranquillo, è casa tua.
0: No. Allora, facciamo un bel saluto a Franca. Ok, fate voi. Vai, Clara.
2: Ciao Franca. Guardo di là. So che mi stai guardando e facciamo tutti il tifo per te. Quanto prima ti vogliamo qui. Auguri.
1: Auguri Franca.
0: Grazie di cuore. Ciao Franca, ti vogliamo bene, ci vogliamo vedere molto presto. Bene, cara Cavanna, cosa fai adesso?
1: Allora, me l'hanno richiesta perché qualcuno è arrivato un po' tardino stasera, l'ho fatta proprio all'inizio, la mia Angelita, e mi hanno chiesto se potevo ricantarla, poi ne ho delle altre di richieste da accontentare, ma lo faccio nella seconda parte, dai.
0: Oh, Angelita.
1: Vedi, ormai è diventata...
0: Fa una roba così, no? Ciao Mario. Giusto. Allora ti lascio fare, poi se volete andiamo a mangiare un po' di pasta, loro si fermano un quarto d'ora e poi... Ripartiamo? Avete voglia?
3: Assolutamente sì.
0: Ci vediamo dopo. Ciao. Angelita.
1: Facciamo un applauso a Joe e tutto lo staff della Peschiera ancora una volta. E io vi chiamo in pista con il coro di Joe, vi chiamo in pista con la mia Angelita, così accontento anche la richiesta di questa amica che è arrivata un po' in ritardo. A tempo di cumbia, quindi si continua a ballare e poi ci fermiamo e ci possiamo riposare un pochettino. Dai che si va.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.